Il Signor Gesù che nos invita alla messa della parola dell'Eucaristia nos chiama ora alla conversione. Riconosciamo pues che siamo peccatori e invochiamo con speranza la misericordia di Dio. Io confieso ante Dio Todopoderoso